0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce ancora.